ed io siamo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

i suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

Amo uno. I suoi occhi ed i miei occhi sono uno. Le sue orecchie e le mie orecchie

un boia qua e si crede il padrone della morte. Ma soprattutto posso perdonare a voi, figli miei, che non siete padroni di un cazzo!